ha suonato un violino. Chiudete le porte, sparate le scale, seguitemi a caccia, dobbiamo incendiare. Correte sul colmo

0: dico che l'uomo qua dentro ne sono sicuro, sicuro, sicuro.
1: Sono dai calditi di pena, da caccio lo
0: e fuori volando, a mamma!

0: C'è. Se da quanto? Se di piglio. Se da ciuffo. Se da ceffo. Ti sconquasso.
1: Da non c'è più po' di
0: ampare. Ti rompi il ceffo.

0: Non si trova!
1: Non si trova!
2: Qua tutti! L'ho trovato! Pace, palestra, voglia, voglia!
0: Senza canto giù per anno!
2: Zitto, mi fede!
1: A fuoco!
3: Sto,
1: a fuoco!
4: Buon
1: mare!

0: legge, rilegge, le scendio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da